0: Sono le 2 e 5 minuti.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Sempre più vicini alle 7 del mattino, siete su Radio Padova, Max Dupré con voi. Erano i Pinguini Tattici Nucleari con l'ultima loro canzone, Sorry, Scusa, Lo Siento. Canzone che ci avvicina, come dicevamo, alle ultime notizie. Tra poco, infatti, la redazione, i fatti più importanti accaduti in Italia e nel mondo. Subito, invece, a Radio Padova, Benji e Fede con Anni d'Oro. Qui a Radio Padova,

0: Dico, non sia questione di fiducia e di creatività.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Brava Giulia, è brava Giulia.
1: E le canzoni che amerai.

0: con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

0: tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
3: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
4: Vederci bene è uno stile di vita.
5: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
4: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
6: Super occasioni usate.

Vetture selezionate fino al 30 giugno e salvo disponibilità. Dettagli e condizioni, limitazioni ed esclusioni della garanzia disponibili presso i centri usato Autoteam di Legnago, Padova, Este, Rovigo, San Vendemiano e Mestre. Intergeanordest.it.

0: Radio Padova News.
1: Buongiorno Alessio Galea. Stati Uniti e Iran sempre in bilico tra guerra e negoziato. Trump ha annunciato di aver sospeso un attacco già programmato all'Iran su richiesta degli alleati del Golfo. Ora sono possibili svolte concrete, ma restiamo pronti ad un attacco su vasta scala, avvertito il presidente americano. Sparatorie in una moschea di San Diego in California, almeno 5 i morti, inclusi i 2 presunti attentatori. La madre di uno dei sospettati avrebbe chiamato la polizia prima della sparatoria per segnalare la scomparsa del figlio insieme a diverse sue armi. La tragedia alle Maldive: il team subacqueo finlandese tenterà oggi le operazioni di recupero dei 4 subitaliani ancora bloccati in una grotta a 60 metri di profondità. Il cadavere del 5° sommozzatore è stato già recuperato, tutte ancora da capire le cause della tragedia. Questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 7 persone in pieno centro a Modena. Sapevo che quel giorno sarei morto, avrebbe raccontato l'uomo al suo legale, che chiederà una perizia psichiatrica. Antonio Conte a un passo dall'addio al Napoli, separazione annunciata domenica dopo l'ultima di campionato con l'Udinese, mercato allenatore in fibrillazione anche all'estero, Flick rinnova col Barcellona, per Mourinho a Real Madrid manca solo l'ufficialità, Guardiola vicino all'addio al City, Maresca in pole per la successione. È tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 7:03.
4: Beh, pare di capire con questi allenatori che c'è il valzer delle panchine. 7:04, ancora ben trovati da parte di Max Dupré, insieme fino alle 9, ora con la coppia Paolo e Chiara, viva l'amore!

0: Viva l'amore, Paola e Chiara. L'amore anche significa dare, oltre che insomma in qualche modo ricevere. Poi a volte è più bello donare che ricevere. Lo dico ben sapendo che sto facendo un saluto a quanti come la nostra amica che nominerò, non citerò per, insomma, per evidenti problemi di riservatezza, ma che sta andando a donare il proprio sangue. Dice: facciamo un'opera di bene per tutte le persone che ne hanno bisogno. Insomma, ti rende onore, ci fa piacere sapere che insomma ci sono buone notizie come queste che circolano a quest'ora del mattino, mentre noi ci stiamo districando tra invece le cattive notizie che circolano sulle prime pagine dei giornali, dalle sparatorie all'incendio nei sobborghi di Los Angeles che sta creando molta preoccupazione, al punto che sono state evacuate 23.000 persone, e poi i casi di virus rilevati nelle ultime settimane. Insomma, di brutte notizie ne trovi volendo, senza nemmeno fare tanta fatica. E allora il fatto che qualcuno sta andando a donare il sangue per un gesto di solidarietà è bello, insomma, e soprattutto da una chiave diversa di lettura a questo nostro inizio di mattinata. 7-8 minuti, vi ricordo ancora la nostra linea WhatsApp, così come ha fatto la nostra amica. Inviateci i vostri iscritti e magari raccontateci che cosa avete in programma oggi al 328 319 8000.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: C'è da fare, infatti vi trovo già indaffarati a quest'ora del mattino, dite la verità, state esagerando oppure avete davvero cose da fare e tante, messe una nell'ordine dopo l'altra? Pare proprio di sì, o almeno da quello che mi scrivete stamattina al 328-319-8000. Non c'è solo Giorgia ad avere molto da fare, anche i nostri ascoltatori che ci raggiungono con un saluto, con un pensiero. C'è chi insomma ritrova per esempio il gesto che abbiamo raccontato prima della donazione di sangue, un gesto meraviglioso che fa da tanti anni e quindi si sente vicino a chi lo sta facendo, lo sta andando a fare. In questa mattinata di martedì, oggi 19 di maggio, la nostra linea WhatsApp è 328-319-8000, è servita fino ad ora per il racconto del vostro primo mattino. Ci servirà nel corso della mattinata anche per regalarvi degli spettacoli live molto interessanti, quindi rimanete con noi e massima attenzione.
1: Radio Padova, ritmo italiano.
2: Lo scavventure sentimentali, nate in un angolo della città.

0: Cesare Cremonini e le sue ragazze facili.
1: Ragazze facili, facili, facili, facili, facili.
0: Canzone che ci avvicina tra poco all'appuntamento con le news dal nord-est, le sette province venete sotto i riflettori, ma prima ancora uno sguardo alla viabilità a nord-est.
2: Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: Vederci bene è uno stile di vita.
1: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
0: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.

0: tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
3: Ecco, è successo. E ora che si fa?
4: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
5: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
6: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata a tutti voi, il traffico è scorrevole in questi minuti lungo le autostrade del nord-est. Anticipiamo che per lavori sulla 23 Palmanova Tarvisio, dalle 21 di questa sera fino alle 5 di mercoledì 20 maggio, resterà chiuso il tratto compreso tra Udine Sud e Udine Nord in direzione Tarvisio. Dalle ore 18 e fino al termine dei lavori resterà chiusa anche l'area di servizio Zugliano Est. Vi ricordiamo infine di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio.

0: Chicka-town, Chicka-town. Boom, boom, boom, boom.
1: Radio Padova, local news.
2: Le 7.30 in punto, le notizie dalle 7 province venete. Apriamo da Padova, ponte di Volta Barozzo, superato il test con 330 tonnellate. Il SIR, il tram SIR 3, si prepara alle prove sulla linea. 8 camion carichi di materiale inerte hanno verificato la tenuta della nuova struttura in acciaio da 91 metri, destinata a ospitare le corsie del tram e i percorsi ciclopedonali. L'assessore Ragona dice che si tratta di un passaggio fondamentale per il pre-esercizio. Venezia in carcere, il presunto violentatore della mamma minorenne abusata dal coinquilino. I fatti erano avvenuti all'interno di un appartamento condiviso nella terraferma veneziana sabato della settimana precedente. Lo stupratore si era accertato che il marito della giovane non ci fosse entrato nella sua stanza con un pretesto l'ha violentata. Le indagini in corso dei carabinieri. Vicenza, in località Orgiano Pilastro, una donna in bici è stata travolta e uccisa da un mezzo pesante. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri. Rilievi sul posto per capire la dinamica del tragico evento. A Treviso adesso centri estivi in città, ha pubblicato l'avviso per i contributi alle famiglie. Si può presentare domanda fino al 31 agosto 26. Il contributo sarà determinato sulla base dell'ISEE 2026 e potrà coprire fino al 100% della spesa sostenuta per un massimo di 3 settimane. A Rovigo, hashish nascosto in auto sotto la cuccia del gatto, denunciato un 27enne a Rovigo. Il giovane è stato fermato durante un controllo dei carabinieri in una zona residenziale. Sequestrati circa 100 grammi di hashish e materiale per il confezionamento. Belluno piange e Gian Claudio Bressa, il mondo politico in lutto. L'ex sindaco della città ed ex senatore si è spento nella casa di Firenze dove viveva ultimamente. Il cordoglio bipartisan da Calderoli a Fassino. Verona, malore durante il concerto dei Pooh in arena, morto un imprenditore milanese. Roberto Leonetti si è sentito male all'inizio dell'evento, che è stato sospeso per permettere ai soccorritori di intervenire. Lo storico gruppo ha commentato: siamo profondamente vicini alla famiglia alla quale porgiamo le nostre più sentite condoglianze. È tutto per questa edizione locale delle news, il prossimo appuntamento vi aspetta come sempre intorno all'una.
1: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.

0: Lo chiarisce Interland milanese Rove con Femmina qui a Radio Padova Ritmo Italiano, in attesa di aggiornare invece la situazione meteo a nord-est con Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
1: Radio Padova Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Padova da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Contesto ancora variabile sulle nostre regioni fino alla giornata di mercoledì, quindi resisterà a questa incertezza. Da giovedì invece, quindi con la seconda parte della settimana, l'anticiclone dovrebbe avere maggiore spazio e soprattutto più concretamente porterà tempo stabile e soprattutto un aumento delle temperature che fino a queste giornate si sono mantenute su valori anche al di sotto delle medie del periodo, mentre attenzione, avremo valori anche superiori ai 25 gradi fino a sfiorare nel weekend i 30 gradi. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.

0: domenica.
1: Se ti piace questa musica, been living all the dreams of failed hack and hold. He's only 23, but his body's growing old. Radio Padova Country è fatta apposta per te. Country girl, take my hand, lead me through this disease land. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. My country soul. Radio Padova Country.
2: Mongimono Protein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: avessi la DeLorean.
1: E anche i soldi per fare il pieno, non solo la DeLorean. Con Ermal Meta, Radio Padova, 7.45 del mattino. Ancora buongiorno da parte di Max Lepre. Si parla di pieno, il pieno che costa meno, fa pure rima. Negli ultimi giorni a Padova prezzi del carburante, leggo sui giornali, in discesa, il diesel sotto 1,90 euro. Dobbiamo applaudire, ma insomma in realtà i prezzi sono ancora altissimi. Adesso, se facciamo il confronto con qualche tempo fa, ci accorgiamo veramente quanto stiamo spendendo in più. Questo calo rispetto ai primi di maggio ancora non è sufficiente per farci viaggiare e soprattutto fare il pieno con più serenità. Il taglio del gasolio, ancora sostenuto dal taglio temporaneo delle accise, porta poi il prezzo alla pompa a scendere spesso e volentieri, il prezzo del diesel vicino a quello della benzina verde. Intanto, a proposito di benzina e di rifornimento, buon viaggio a chi sta viaggiando con la nostra musica in questa mattinata di maggio, che avete sentito anche dalle previsioni meteo, attende l'anticiclone delle Azzorre per migliorare un po' la situazione, un anticiclone che potrebbe portare le temperature a medie stagionali più in linea con il maggio in corso, ovvero quei 24-25 gradi annunciati da Trebi Meteo.
2: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Le bellissime di Radio Padova, Gigi D'Alessio, come suona il corazon, 9:58 e tra poco le ultime notizie.
1: Radio Padova, suona le canzoni che ami.
2: Benvenuti in paradiso insieme a noi.
1: E le canzoni che amerai.

0: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
1: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
0: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
1: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
0: Ma fino al 16 maggio.
1: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: Ok, in camera vorrei una cabina armadio con luci LED, il letto con testata imbottita e dei comodini essenziali ma capienti.
6: Sì, chiaro.
5: Sì? E cosa ho detto?
6: Comodini, luci LED. Bergamin.
7: Arredare casa è una questione complessa che ha una soluzione semplicissima. Bergamin Arredamenti. Marchi di qualità e tante soluzioni per dare forma ai tuoi desideri. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
8: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
9: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
8: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Radio Padova News.
1: Attacco all'Iran sospeso, ora possibili sviluppi negoziali seri ma senza accordi, pronti ad un attacco su vasta scala. È l'ultimo annuncio di Trump, sollecitato dai paesi del Golfo. La tragedia delle Maldive e le operazioni di recupero dei corpi dei 4 sub italiani saranno condotte per fasi successive con finestre operative limitate. Lo fa sapere da Europe, che con il suo team specializzato condurrà le operazioni. Udienza di convalida del fermo stamane per Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 8 persone in pieno centro a Modena. Le accuse sono di strage e lesioni gravissime. In attesa della convalida del fermo anche Mario Landolfi, il 48enne arrestato ieri per l'uccisione delle due donne trovate morte in un cantiere edile a Pollena Trocchia nel Napoletano. Partita poco prima delle 6, la prima missione spaziale congiunta tra Europa e Cina. Obiettivo: comprendere il funzionamento dello scudo magnetico della Terra contro il vento solare. Da Laura Supino, buona giornata.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Padova, ritmo italiano.

0: visto sui social che adesso anche Jovanotti si è messo a fare la sua radio privata da casa con il microfono, mette la musica, chiacchiera come una volta. Bravo Lorenzo. So solo che la vita a Radio Padova, 10:08, ben trovati da Luca Lazzari. Adesso ne suoniamo tre in fila. La prima è la nuova di Biagio Antonacci, You and Me.
1: Tre canzoni in fila.

0: Sopra di me di Mara Sattei a Radio Padova, alle 10.18 ha concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Tra poco un altro aggiornamento viabilità a nord-est e intanto D'Argent Amico.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Bono Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della Pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
1: Super occasioni usato autotipo.

0: offerta su vetture selezionate fino al 30 giugno e salvo disponibilità. Dettagli e condizioni, limitazioni ed esclusioni della garanzia disponibili presso i centri usato Autoteam di Legnago, Padova, Este, Rovigo, San Vendemiano e Mestre. Intergeanordest.it.
1: Ecco, è successo. E ora che si fa?
2: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
3: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati. A causa del traffico intenso sulla 4 Venezia Trieste si verificano code tra Porto Gruaro e Sanstino di Livenza verso Venezia. Rallentamenti per lo stesso motivo sulla 4 Padova Venezia tra la tangenziale di Mestre e il Bivia 13 in direzione Milano. Per traffico intenso sulla 4 Brescia Padova si verificano code tra Montebello e Soave in direzione Milano. Infine vi ricordiamo di scaricare gratuitamente la Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Eros Ramazzotti e Max Pezzali insieme a Radio Padova, come nei film. E adesso, con l'estate in arrivo, si torna a parlare di diete, di prova costume. La novità di quest'anno sembra sia la dieta della longevità, che sta riscuotendo sempre più attenzione e credibilità da parte degli esperti in nutrizione. Come diciamo sempre, bisogna sempre rivolgersi a degli esperti, a dei medici, prima di cominciare una dieta, mai il fai da te. Allora, in cosa consiste questa dieta? A grandi linee: frutta, legumi, verdure, che sono ricchi di vitamine, minerali e antiossidanti che aiutano a combattere l'invecchiamento e a migliorare la salute. Dicono ottimo anche il pesce. Da evitare invece ci sono tutti gli alimenti processati, poi dolci e fritti ad alto contenuto di grassi saturi e zuccheri raffinati, che possono contribuire a obesità e diabete. Un altro elemento chiave di questa dieta è la limitazione dell'apporto calorico, che può essere raggiunto attraverso pratiche come il digiuno intermittente oppure giorni addirittura di semidigiuno. Qua mi sembra troppo. Entrambi questi approcci promuovono il controllo del peso, migliorano la sensibilità all'insulina e aiutano a ridurre l'infiammazione cronica nel corpo. Ma come dicevamo sempre, quando si decide di mettersi a dieta, la cosa più importante è quella di avere a che fare con un esperto, con un medico, ed evitare di mettersi là, di improvvisarsi, anche perché magari uno all'inizio perde qualche chilo e poi dopo, quando smette, li riprende tutti. Quindi sempre molta attenzione quando si parla di diete. Benvenuti su Radio Padova, Ritmo Italiano, Fra Quintale. Una novità per noi si intitola Aranciata.

0: Radio Padova, un regalo per te. Radio Padova Spot Live.
1: Il gusto fa tappa, piove di sacco in piazza Bachelet. Oggi arrivano le papere food truck con la loro leggendaria frittura, incredibilmente leggera e croccante. Il segreto? Solo farina di riso e acqua con cottura perfetta in olio di girasole altoleico, totalmente senza latte né uova e con materie prime sceltissime. E se volete variare, la cucina propone anche paella, baccalà mantecato, sepi in umido e specialità di pesce genuine preparate in modo naturale e senza alcun conservante o additivo. Vi aspettiamo stasera dalle 18:15 alle 20:15 a Piove di Sacco in piazza Bachelet, dall'esperienza di Guido Albertini, ristorazione dal 1973. Scopri tutte le tappe aggiornate su lepapereitineranti.it.
2: Ciao, sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
3: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che amerai.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
4: Puoi provare Meclon.
3: Come?
4: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
3: Aspetta, come si chiama?
4: Meclon!
5: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
10: Su Radio Padova, la disco italiana.
11: Da questo momento
10: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della Pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
1: A San Donà di Piave sta per cambiare tutto. Bergamina Arredamenti ristruttura completamente il punto vendita e prima di iniziare parte la grande svendita svuota tutto. Fino al 70% di sconto su cucine, soggiorni, camere.

0: Promo valida su vetture selezionate fino al 30 giugno e salvo disponibilità. Dettagli e condizioni, limitazioni ed esclusioni della garanzia disponibili presso i centri usato Autoteam di Legnago, Padova, Este, Rovigo, San Vendemiano e Mestre. Intergeanordest.it.
1: Aeroporti nel caos e rischio rincari? La tua vacanza non deve essere un'impresa.
2: Scopri Isa Residence a Isola Verde di Chioggia. Appartamenti fronte mare nel verde, piscine, spiaggia privata, animazione soft e ingresso gratuito a Villaggio Isamar.
1: Meteo incerto? Con la cancellazione flessibile riprogrammi la tua vacanza in totale libertà.
2: Scopri le offerte su isaresidence.com.
3: Vederci bene è uno stile di vita.
4: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
3: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.

0: Radio Padova News.
1: Stiamo facendo la nostra parte per riportarli a casa, chiediamo privacy e serenità operativa, così la portavoce del gruppo di Speleo Sud finlandesi intervenuti per recuperare i corpi dei subitaliani morti durante un'immersione di profondità alle Maldive. Il team ha espresso condoglianze alle famiglie dei due recuperati oggi, Monica Montefalcone e Federico Gualtieri. Domani in programma il recupero degli altri due rimasti bloccati in una grotta impervia a 60 metri di profondità. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo, già in Italia la salma della quinta vittima. A Modena udienza per la convalida del fermo di Samil El Kudri, il 31enne che sabato scorso si è lanciato a tutta velocità contro alcuni passanti nel centro cittadino. Sotto esame il suo cellulare, la procura ha chiesto la convalida e la custodia in carcere, escludendo le aggravanti di terrorismo e odio razziale. Tennis ancora negli occhi di tutti, l'impresa di Jannik Sinner al Foro Italico, proseguono le qualificazioni di Roland Garros che oggi chiamano alla ribalta sei italiani. Luce ed ombre azzurre ad Amburgo, debutto positivo di Luciano Darderi che supera in 2-7 l'argentino Burruciaga, eliminato invece Flavio Cobolli per mano del peruviano Buse. Ed è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 16 e 4 minuti.
4: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: The Colors con Rolling Stones su Radio Padova, Ritmo Italiano, 16:07 con il nostro buon pomeriggio. Hanno preceduto di pochissimo l'appuntamento con le tre canzoni in fila, che inizia con la nuova di Irama che si intitola Cabana.
1: Tre canzoni in fila.

0: mattoni in fila.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

La nuova canzone di Arisa si intitola Rugiada e chiude l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Siete su Radio Padova, Ritmo Italiano, buon pomeriggio. Sentiamo anche Elisa, questa è Amore, è...

Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: da su vetture selezionate fino al 30 giugno e salvo disponibilità. Dettagli e condizioni, limitazioni ed esclusioni della garanzia disponibili presso i centri usato Autoteam di Legnago, Padova, Este, Rovigo, San Vendemiano e Mestre. Intergeanordest.it.
1: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati dalla nostra redazione. Gli unici disagi in questi minuti si verificano sulla 4 Venezia-Trieste, dove per traffico intenso segnaliamo code tra Porto Gruaro e Sanstino di Livenza verso Venezia. Sugli altri percorsi del Nord-Est traffico scorrevole. Vi informiamo inoltre che sulla A23 Palmanova-Tarvisio dalle ore 21 di stasera alle ore 5 di domani, mercoledì 20 maggio, verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Udine Sud e Udine Nord in direzione Tarvisio per lavori. Sarà quindi obbligatorio uscire a Udine Sud e l'entrata dello stesso svincolo rimarrà chiusa nella stessa fascia oraria. Dalle ore 18 e fino al termine delle lavorazioni verrà chiusa anche l'area di servizio di Zuiano Est. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

La calma, quella metafisica però. Ermal Meta, la sua nuova canzone su Radio Padova al Ritmo Italiano, 16:32 minuti, e con il nostro buon pomeriggio, altra collaborazione di queste ultime settimane, Cioffi con Noemi, Farfalle nello stomaco.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
0: E le canzoni che amerai.

0: quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
1: Radio Padova Meteo.
2: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. Nei prossimi giorni anticiclone in rinforzo sull'Italia settentrionale e anche sul Triveneto. Nella giornata di mercoledì però durante il pomeriggio ancora qualche temporale si formerà su Alpi e Prealpi in parziale sconfinamento alla pianura veneta e friulana. Saranno comunque fenomeni localizzati e rapidi. Da giovedì e in vista il weekend poi alta pressione a tutto motore con bel tempo, sole, temperature in aumento. Ci attende un weekend estivo, valori prossimi ai 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
1: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!

E sul finire del nostro appuntamento di oggi, Laura Pausini era tra te e il mare su Radio Padova, ritmo italiano, 9 minuti che ci separano dalle 17, per noi è tempo di saluti, tra poco sarete con Franco Ghirardello, con me Maurizio Modica, appuntamento domani a partire dalle 14, a voi l'augurio di una buona serata, sentiamo anche Rocco Ante, la nuova, la più bella del mondo, a domani. Dico.

0: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
3: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
2: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo
1: e con tutti i reparti dedicati aperti.
3: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
4: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
5: Aeroporti nel caos e rischio rincari?
6: La tua vacanza non deve essere un'impresa.
7: Scopri Isa Residence a Isola Verde di Chioggia. Appartamenti fronte mare nel verde, piscine, spiaggia privata, animazione soft e ingresso gratuito a Villaggio Isamar.
8: Meteo incerto? Con la cancellazione flessibile riprogrammi la tua vacanza in totale libertà.
7: Scopri le offerte su isaresidence.com.
9: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
10: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
9: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Radio Padova News.
1: Tennis ad Amburgo, esce di scena al primo turno Flavio Cobolli, campione in carica, battuto dal peruviano Buse Bravo. Luciano Darderi vittorioso contro l'argentino Burruciaga. A Roland Garros, tempo di qualificazioni, giovedì il sorteggio, domenica il via. Si conoscerà stasera la prima finalista dei playoff promozioni di Serie B. Alle 20, semifinale di ritorno Monza-Juve-Stabia, dopo il 2-2 dell'andata e Brianzoli basta il pari, campani obbligati a vincere i due mister Bianco e Abate.
2: Non bisogna far calcoli, ci siamo meritati sul campo e quindi è giusto che noi ce l'abbiamo il vantaggio, però questo vantaggio nei 180 minuti può durare pochissimo.
3: Abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela, avremo tanta gente al seguito, siamo a posti con la nostra coscienza ma non siamo sazi, sono gli altri che hanno l'obbligo di vincere.
1: Domani Palermo, Catanzaro, ospiti forti del 3-0 dell'andata. Rolando Maran sarà il nuovo OCT dell'Albania per l'allenatore trentino. Si tratta della prima esperienza assoluta alla guida di una nazionale dopo una lunga carriera vissuta tra Serie A e B. Basket, gara 2 dei playoff scudetto, Virtus Bologna Trento, Venezia Tortona. In entrambe le serie avanti 1-0 i padroni di casa, sull'1-1 Brescia Trieste, Milano Reggio 2-0. È tutto da Gianni De Gaetano.
4: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Sono le 17 e un minuto. Radio Padova.
6: Dopo una giornata intensa, un rientro in relax. Su Radio Padova si viaggiare con Franco Ghirardello.

Giovanotti con So solo che la vita. Sono le 17 e 4 minuti di questo martedì 19 maggio e anche oggi ci facciamo compagnia fino alle ore 20 qui su Radio Padova. Sono Franco Ghirardello, il pomeriggio che prova a tenere insieme un po' tutto, anche tanta voglia di estate. A parte gli scherzi, sapete che già Paolo Corazzon ieri ci ha premesso che arriverà una bella estate con già 30 gradi questa settimana. Vedremo, ci aggiorneremo comunque durante questo nostro pomeriggio insieme. Se vorrete anche potete raccontarci il vostro martedì, com'è, come sta andando, è lavorativo, avete già terminato, raccontateci tutto al 328 319 8000, questo è il nostro numero di Radio Padova. Quando andiamo a sentire la prossima canzone è quella di Tropico, Soli e disperati nel mare.

Marrakesh con Volevo capire. Io avrei sempre voluto capire chi mi guarda su Instagram, ad esempio. Sapete che va di moda, insomma, usare i filtri, però non solo i filtri per la faccia, quelli li conosciamo bene, no? Per il viso, per sottigliare un po' il viso che è un po' troppo cicciotto, non ci piace, le sopracciglia giuste, l'occhio un po' più a mandorla. Vabbè, detto questo, andava di moda soprattutto l'addominale per noi maschi, capito? La famosa tartaruga, ecco. Adesso però quella basta, non la vuole più nessuno la tartaruga. Adesso ciò che va di moda è il filtro per la postura corretta. Sapete quando la nonna ti diceva: oh, tira sulla schiena che sei tutto curvo, ecco. Adesso va di moda tenere le spalle in un certo modo, la schiena arcuata, la pancia rientrata, le pose studiate quasi al millimetro per apparire più tonici e più fotogenici. Quindi sappiate che adesso, insomma, è quella la cosa più importante quando si fa la famosa foto instagrammabile, che è una bruttissima parola, però insomma, qualcuno la deve pur dire anche in radio. In questo caso l'ha detta Franco Ghirardello, va bene? Allora benvenuti su Radio Padova, c'è il nostro ritmo italiano che è quello di Biagio Antonacci.

0: mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: dei clienti della Brix.
1: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
2: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
3: Ecco, è successo. E ora che si fa?
2: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: Ok, in camera vorrei una cabina armadio con luci LED, il letto con testata imbottita e dei comodini essenziali ma capienti.
6: Sì, chiaro.
5: Sì? E cosa ho detto?
6: Comodini, luci LED.
5: Eh?
6: Bergamin.
7: Arredare casa è una questione complessa che ha una soluzione semplicissima. Bergamin Arredamenti. Marchi di qualità e tante soluzioni per dare forma ai tuoi desideri. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
8: Vederci bene è uno stile di vita.
9: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
8: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
10: Super occasioni usate.

su vetture selezionate fino al 30 giugno e salvo disponibilità. Dettagli e condizioni, limitazioni ed esclusioni della garanzia disponibili presso i centri usato Autoteam di Legnago, Padova, Este, Rovigo, San Vendemiano e Mestre. Intergeanordest.it

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati dalla nostra redazione. Code per traffico intenso si verificano in questi minuti sulla A4 Venezia-Trieste tra Latisana e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. Sempre per traffico intenso sulla tangenziale di Mestre segnaliamo code tra rotatoria Miranese e Venezia in direzione Padova. Vi informiamo che questa sera proprio sulla tangenziale di Mestre dalle ore 21 alle ore 5:30 di domani, mercoledì 20 maggio, verranno chiusi gli svincoli di uscita della Miranese da entrambe le provenienze per attività di manutenzione. Come uscite alternative si consigliano Marghera e Castellana. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.
3: Lo schiavventura sentimentale, nate in un angolo della città.

facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze facili, facili, facili, facili.

Tommaso Paradiso su Radio Padova, i romantici. Raccontare l'Italia attraverso un viaggio, il viaggio del miele. Questo sì che è qualcosa di romantico, perché il Senato ha presentato questo progetto che si chiama l'alveare parlante, che vuole raccontare il nostro paese attraverso il lavoro delle api e i mieli dei vari territori italiani. E il Veneto in questo settore è una vera eccellenza. Pensate che la regione conta più di 9.000 apicoltori ed oltre 100.000 alveari, con produzioni che vanno dalle Dolomiti fino al Delta del Po, passando per le colline, le nostre campagne, la laguna di Venezia. Parliamo di circa 3.000 tonnellate di miele all'anno, parola di Coldiretti, con gusti completamente diversi a seconda della zona, del miele di montagna a quello da caccia fino al millefiori delle campagne venete. Ed è bello pensare che dietro, no, a un semplice cucchiaio di miele ci sia davvero un lavoro così preciso di milioni di ape. Vabbè, è qualcosa di meraviglioso. Allora sentiremo parlare dell'alveare parlante che, insomma, il Senato sta mettendo in piedi. Adesso Pinguini Tattici Nucleari su Radio Padova, la nuova canzone.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
1: E le canzoni che amerai.
2: Mi hai detto di tutto per il segno di un bacio sopra il collo, ma mi piacciono i Rolling Stones.
3: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui lunghi. Al centro come sopra, a sud bello.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: Temperature in aumento.
5: Che fa? Dai, chi la soluzione ha?
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Una cittadina isolata.
10: Ma che cosa? Internet è scomparso!
9: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
11: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
12: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Su Radio Padova, la disco italiana.
3: Da questo momento
2: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Disco Italiano.
1: Ciao amici, spero che potremo tutti divertirci molto con aerobic. Let's move! Non avete bisogno di molto spazio, assicuratevi di avere un tappeto o un asciugamano da stendere sotto di voi, così di non farvi male. Sdraiatevi, sollevare le ginocchia, i piedi ben appoggiati a terra, lontani l'uno dall'altro, braccia sopra la testa ben tese ed inspirare.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi

0: d'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
3: Super occasioni usate.

0: su vetture selezionate fino al 30 giugno e salvo disponibilità. Dettagli e condizioni, limitazioni ed esclusioni della garanzia disponibili presso i centri usato Autoteam di Legnago, Padova, Este, Rovigo, San Vendemiano e Mestre. Intergeanordest.it.
1: Vederci bene è uno stile di vita.
2: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
1: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.

0: Radio Padova News.
1: Tutte le imbarcazioni sono state intercettate su Telegram. L'aggiornamento della Global Sumud flottiglia diretta a Gaza. Sono 29 gli italiani che risultano fermati. Le imbarcazioni su cui viaggiano dovrebbero raggiungere il porto di Ashdod in Israele. Lo rende noto la Farnesina, sottolineando che il ministro degli esteri Antonio Tajani ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità israeliane che li hanno fermati. Il GIP di Modena ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, il 31enne che sabato scorso si è lanciato a tutta velocità con la sua auto contro alcuni passanti nel centro cittadino, ferendone 7. È accusato di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime, escluso il terrorismo e l'odio razziale. È confuso, spiega il suo legale Fausto Giannelli.
2: Sulla dinamica, sulla ricostruzione, no, perché su quella non sapeva dire niente. Chiediamo in questa fase che prima di qualunque perizia, di qualunque valutazione, lui possa essere visitato e curato da uno psichiatra, e forse anche una prescrizione farmaceutica aiuterebbe, perché stabilizzandone la condizione forse riusciamo anche a parlare con un Salim più lucido e più in grado di aiutarci.
1: Ed è tutto, buona serata.
3: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 20 e 2 minuti.

0: credo il problema sia in lei. Non credo che sia un problema.
1: No,
0: non credo sarà un problema.
1: Oh no,
0: non vedo dov'è il problema.

0: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
3: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
4: Benvenuti da Bergamina Arredamenti.
5: Chissà dove inizia, ma il viaggio verso la casa perfetta finisce sempre da Bergamin. Grandi marchi e soluzioni innovative. Mobili moderni e classici per ogni stanza, per ogni stile, per ogni esigenza.
4: Bergamin trasforma i tuoi desideri in realtà. Bergamin.it e scopri il negozio più vicino a te.
6: Super occasioni usato.

0: valida su vetture selezionate fino al 30 giugno e salvo disponibilità. Dettagli e condizioni, limitazioni ed esclusioni della garanzia disponibili presso i centri usato Autoteam di Legnago, Padova, Este, Rovigo, San Vendemiano e Mestre. Intergeanordest.it.
1: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
2: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
1: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità. In questi minuti, lungo le strade gestite da Brescia-Padova, CAV e Autostrade Alto Adriatico non sono segnalati particolari disagi. Vi informiamo che sulla tangenziale di Mestre, per consentire attività di manutenzione, dalle ore 21 di stasera alle ore 5.30 di domani mattina, mercoledì 20 maggio, verranno chiuse le uscite della Miranese da entrambe le provenienze. Come uscite alternative si consiglia di utilizzare Marghera o Castellana. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Stai ascoltando?
3: Radio Padova.

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

0: dei clienti della Brix.
1: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
2: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
3: Ecco, è successo. E ora che si fa?
2: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: è mezzanotte e tre minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

che al momento giusto poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo, sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile, tensione evolutiva, nessuno si disseta ingoiando la saliva.

0: settimana, ogni sabato dalle 22.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Stai ascoltando? Radio Padova.